0: Makata tomodigi alunge waya sani. Makata tomodigi alunge wa.
1: Tomio.
0: Tomodigi alunge waya sani. Atomodigi alunge waya sani. Hey tomodigi alunge waya sani. Tego gorodi malungi mane.
1: Edi kanyanga.
0: Tego gorodi malungi mane san. Imkoro dware gavana. Gorodi malungi.
1: Kanyon tienga tu.

ine goyundura dongo jakose Aduna mine miela lungo jakose Moshibla yo

Quindi vanno, io voglio un attonino, quello del pisto, quello del lion, quello simba, uda ero, la mocana. Mi giuca, ai vorremmo, la mula uda levo. Angeli. Io dete, ho detto di accattolo. E sai a Okua o Waga Lodge. Tiga di amore, tiga di no. E mo sai quando mi no chino, mi ne vino. O mandi quando vado, c'è una vera nade, quando mi no chino. O mi na di amore, c'è una sunghi nade, cacciuare. O mandi quando vado, c'è una vera nade, cacciuare. Arate go chinga sungina de bierchu Namati moka ko acho nyatigi mengi nitumudu To banjo luongi ni nyara tero Chinga we na le wona sakwa bondo Tumu luongi ni nyara tero Alungi na de wona sakwa bondo Uchinga sango Amo so koto mayo Ako komo vita biniore Hey Margi Magluki Ni a guru bibi, ela presidente.

bene, non dice niente. Mi va di là, ma fa. Anima di era, ma fa. Non si è più peggio da avere. Non si è più peggio da avere. Mi chiama a Roma, non mi è là. A tutti gli auguri. Baba na vero, jam tolo na vero, na eri o, weyo.

0: Pachachanda, Yadi Moni, Caparo Singoa.
1: Abisawada, Gatani, Gatani, Caparo John, Gatani. Abisawada, Gatani, Gatani, Caparo Hera. Abisawada, Gatani, Gatani, Caparo John, Gatani. Abisawada, Gatani, Gatani, Caparo Hadidi.
0: Lei mio pachachanda,
1: chanda,
0: moni, caparo era watoto. Lei mio pachachanda, nyagi moni, caparo singoa. Lando lei mio

Arrondi la villa, mi dà un ordine. Arrondi il posto di smaccalenza. E chi ti gori? Il posto di io, qui non la vasta. Arrondi il posto di la legge, la gara è ossita. Vero, ma che cagno? Il posto di ossita, la gara è ossita.

Papa, papa, papino dueli, carpara peli, capiti sumo, con una piela in una pica occia, carpio paturu, capicadero, da guato redo.

0: posso non avere una chiesa. Era gogo, ma non c'è il coordinator. Ma vi non posso non avere una vita di voce. Ho anche stato, allo complesso.
1: Manga da capoggio. Miela, miela, miela, miela, mamá, ah, mamá, miela, miela, va a ti, buen día. Miela, miela, miela, miela, miela, mamá, ya mamá, miela, miela, va a ti, buen día. Miela, miela, miela, miela, mamá, ya mamá, miela, miela, va a ti, buen día.
2: Chavo, Kamika, ya. Yeah.

0: Dai.
1: Non lo devo io con l'Ima.
0: Non moriamo con me.
1: Dove vuoi andare?